mia, mamma mia, dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà.

ogni coppia giacoma, già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà. Serve sella con la bionda, con la bruna va quella, con la rossa va seconda, con la smorta fermo sta.